nyamso na nimo nyamso na nimo nyamso ha me tumi we no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo na nimo nyamso timi tumi.

0: be a wusu fie ho no obi anyinya 40 years da wo ubenyina tema tu salawat
1: do kan amen ubenyina agba ko
2: amen
1: yo sa sei
0: obi anti rejo ba wo fie ho no mu da wo pensu wo beti obi anware wo fie